metego mere immaculate moshada rimbora ritago angai otao tagosho niketutunga tagira nagotira amakanyana natukudinambere ko moto.